C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon

comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: L'ora esatta è offerta da Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo.

0: Gold 70 Italia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Gold 90 Italia.
1: Funky. Qua. 1996. DJ Jazz, DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport: Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
4: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Gold Classic. Ogni ora un suono.

0: e Radio Gold.
1: Benvenuti!
0: Radio Gold. Radio Gold.
2: E mettimi le ali, Michelangelo.
3: Mi senti poi il suono di sta sigaretta?
2: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Gold Pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e con i Depeche Mode.
1: Radio Gold News.
2: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport: Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capodelegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 1 ottobre 2026 è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 18.52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 ottobre del 1880 lo scienziato Thomas Edison apre la sua prima fabbrica di lampadine, la Edison Lamp Works, a Menlo Park in California. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. Nel 1869 viene emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la Correspondence Card, è la prima cartolina postale al mondo. È il 1 ottobre del 1976 quando il canale giapponese Asahi TV manda in onda il primo episodio di Candy Candy, cartone animato ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. 4 anni dopo arriverà anche in Italia, diventando uno dei più amati e seguiti da un'intera generazione di bambini e adolescenti. E nel 1982 nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri della pallavolo maschile salgono per la prima volta sul podio mondiale. Nella competizione organizzata in Italia conquistano l'argento dopo aver perso in finale per 0-3 con l'URSS. Nel 1989 in Svezia si conclude il 16° campionato europeo di pallavolo maschile. L'Italia vince il suo primo titolo continentale battendo in finale i padroni di casa per 3-1. e nel 2000, con la cerimonia di chiusura, terminano i giochi olimpici del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli atleti italiani conquistano 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 ottobre del 1992 Zucchero lancia l'album Miserere. Nel 1995 Elite FIBA pubblicano il disco dal vivo Lacho Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo a Renati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bossari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Gold. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato di casa. Un evento pop originale aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: particolarmente importanti e decisive. Cancro. Una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone. Oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine. La relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Gold Pubblicità. Il vero benessere parte da dentro. Con Vis Nature ritrovi tutto l'equilibrio ogni giorno. Sostieni la microcircolazione e regoli colesterolo e trigliceridi con l'integratore PPG Lipidless. E la bellezza e il relax? VEG Omega 369 idrata a fondo pelle e capelli e migliora la qualità del sonno. Acquista subito su www.visnaturae.it. Con il codice sconto VIS10 ottieni il 10% di sconto e la consegna gratuita in 48 ore. Vis Nature, per il tuo benessere quotidiano. PPG Lipidless e VEG Omega 369 sono i tuoi alleati migliori.
3: Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre. Un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
3: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure, lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio, spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
3: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
4: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
3: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: vive alle generazioni. Puro sangue. Radio Gold Pubblicità.
1: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo?
2: A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
0: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza insieme a tutti gli ITS delle Marche un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone, oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold, l'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold, adesso c'è.

0: Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da AutoStyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. AutoStyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. AutoStyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segnale date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Gold. Il vero benessere parte da dentro. Con Vis Nature ritrovi tutto l'equilibrio ogni giorno. Sostieni la microcircolazione e regoli colesterolo e trigliceridi con l'integratore PPG Lipidless. E la bellezza e il relax? VEG Omega 369 idrata a fondo pelle e capelli e migliora la qualità del sonno. Acquista subito su www.visnaturae.it. Con il codice sconto VIS10 ottieni il 10% di sconto e la consegna gratuita in 48 ore. Vis Nature, per il tuo benessere quotidiano. PPG Lipidless e VEG Omega 369 sono i tuoi alleati migliori. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9:03.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti, impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
3: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
4: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
3: Krista Pai, che è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La cinquantenne, condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pai che hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
4: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano Darderi. L'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6-6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia, lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

vita. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Anima libera.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato di casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: momento pubblicità. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segnale date dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Info line e appuntamenti 075 52 71 330. Gold.
1: Non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
3: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. È andato avanti per ore la protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
4: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. I militari del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
3: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'Agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
4: Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
3: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'albiceleste dopo la finale del mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un amichevole contro il Burkina Faso.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Perso Giacomo Raspadori e smaltito il prezioso successo sulla Turchia, in casa Italia è tempo di focalizzarsi sul prossimo impegno contro la Francia in programma domani. Davanti a Blues di Zidane tornerà sicuramente dall'inizio Moise Kean. In Francia voleranno solamente 23 azzurri sui 32 a disposizione. Quindi il CT Mancini ne lascerà diversi ad allenarsi a Coverciano, con Barella che dovrebbe rivedersi dal primo minuto al pari di Mancini e Calafiori. Intanto Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della Nazionale. L'ex scrimitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dell'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'italo-argentino, è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud, testa di serie numero 6 per 7-6-6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Darderi, che sfruttando anche le condizioni fisiche non al top di Ruud, dopo aver vinto al tiebreak il primo set, ha dominato il secondo. Per il numero 19 al mondo arriva la 36esima vittoria del 2026. Il basket esordio da sogno per la massima Roma, che domina contro il Cluj nella sua prima partita della storia in Eurocup. I padroni di casa mandano 5 giocatori in doppia cifra, guidati dai 16 di Matt Ryan, per il primo successo del nuovo club della capitale. Sconfitta onorevole invece per BC Roma, che al suo debutto assoluto in Europa viene battuta solo nel finale da una delle favorite come il Başakşehir di coach Sasha Georgievich. A 20 anni di distanza dall'ultima gara europea, Napoli festeggia invece il ritorno sul palcoscenico continentale con una grande vittoria, battendo i campioni in carica di Burg. Niente da fare per Tortona, battuta da Riga. Ciclismo, quella di sabato al Giro dell'Emilia sarà l'ultima corsa di Nairo Quintana. Il corridore colombiano ha annunciato l'addio alle corse a 36 anni. Il 6 ottobre 2012, vincendo in cima la salita di San Luca a Bologna, Quintana scrisse uno dei primi capitoli della sua carriera, che lo avrebbe portato a diventare uno degli scalatori più forti del ciclismo mondiale. Nel 2014 conquistò il Giro d'Italia, diventando il primo colombiano e il primo sudamericano a vincere la Corsa Rosa. 2 anni più tardi vince anche la Vuelta, arrivando davanti a Chris Froome. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: tengo, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bam bam bam.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo?
3: A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
1: Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 presso il salone parrocchiale di Collamato si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
0: Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza insieme a tutti gli ITS delle Marche un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

EMG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segnale date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
3: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
4: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
3: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
4: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
3: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Britney, bitch.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo?
3: A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
1: Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Parece que le gusta.

0: Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

tutto giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto stanotte massiccio attacco delle forze russe su Sumi. Due persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev. Illesi i bambini che si trovavano in un rifugio antiaereo.
3: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
4: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
3: È entrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori e della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
4: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
3: Formula 1, Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli, Sepang rappresenta una doppia sfida, l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo, il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra e leader del mondiale di Formula 1.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold Pubblicità. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo, spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Gold Pubblicità. Il vero benessere parte da dentro. Con Vis Nature ritrovi tutto l'equilibrio ogni giorno. Sostieni la microcircolazione e regoli colesterolo e trigliceridi con l'integratore PPG Lipidless. E la bellezza e il relax? VEG Omega 369 idrata a fondo pelle e capelli e migliora la qualità del sonno. Acquista subito su www.visnaturae.it. Con il codice sconto VIS10 ottieni il 10% di sconto e la consegna gratuita in 48 ore. Vis Nature, per il tuo benessere quotidiano. PPG Lipidless e VEG Omega 369 sono i tuoi alleati migliori. Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold.
1: Una grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro. Una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone. Oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione. Il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario. Sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Chi era davvero San Francesco? Scopri. Fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumy nella notte.
3: Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
4: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
3: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
4: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
3: Il calcio, ultima seduta di allenamento a Coverciano per l'Italia, che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati della nazionale. Anche in ottica del match di lunedì a Bologna contro la Turchia, il CT ha deciso di non far partire da Coverciano ben 9 calciatori. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Come spiegato dalla stessa FIGC, nel pomeriggio si sottoporranno una seduta con parte dello staff tecnico e performance. Tra i giocatori che invece tornano a disposizione del tecnico rispetto alla sfida in Turchia spiccano Barella e Mancini, a cui si aggiungono Maldini, Zoma e Ricci. Il tennis è attesa per la decisione di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo si sta allenando a Monte Carlo e deve decidere se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. L'ultimo allenamento non sembra però aver dissipato i dubbi sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica. Intanto Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Safiullin per 6-3-6-2 in 1 ora e 24 minuti di gioco. La Formula 1 si appresta a vivere il Gran Premio della Malesia dopo i fatti di Baku, dove George Russell ha dominato riducendo 66 le lunghezze di ritardo da Kimi Antonelli nel mondiale. L'italiano mantiene comunque un solido vantaggio sul compagno di squadra e punta a riscattarsi e riaffermare il proprio ruolo di favorito indiscusso per la conquista del titolo. In casa Ferrari, dopo il Gran Premio del Belgio, la scuderia di Maranello era a meno 73 la Mercedes e adesso è a meno 160. Lewis Hamilton si trovava a meno 45 dalla vetta della graduatoria piloti e ora è a meno 103. Dunque i distacchi sono più che raddoppiati nel giro di un paio di mesi. Il basket, la Virtus Bologna ha cominciato l'Eurolega con 2 sconfitte ma sempre dando battaglia fino all'ultimo. Dopo il KO all'esordio sul campo del Fenerbahce e quello all'ultimo secondo nel derby d'Eurolega con l'Olimpia Milano, le V-nere cercano il primo successo tornando al Paladozza. A Bologna arrivano però i campioni in carica dell'Olympiakos, punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro il Baskonia e Žalgiris. La Virtus comunque ha dimostrato di potersela giocare nonostante un gruppo nuovo che deve trovare ancora tutti gli automatismi necessari per competere al più alto livello continentale. Ciclismo, Jonathan Milan verrà premiato col Giglio d'Oro, il prestigioso riconoscimento che dal 1974 viene assegnato al miglior ciclista professionista italiano della stagione. Milan fa festa per la prima volta in carriera entrando nell'Albo d'Oro in cui campeggia Francesco Moser con 9 affermazioni, seguito da Vincenzo Nibali con 6 sigilli. La cerimonia di premiazione della 53esima edizione del Giglio d'Oro avrà luogo lunedì 16 novembre alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353 491 5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Mettimi le ali, Michelangelo.
2: Mi senti poi il suono di sta sigaretta?
1: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Dimmi se sei un uomo, bere un pistolo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold Pubblicità. Un mondo migliore. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Radio Gold Pubblicità. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento

0: 13 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit!
1: Gold.
2: Non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
3: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamouda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta, invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
4: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
3: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
4: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai 4 angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
3: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della Nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
5: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma vado avanti con i miei valori.
4: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Yeah! Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato di casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano, in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353 491 5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il vero benessere parte da dentro. Con Vis Nature ritrovi tutto l'equilibrio ogni giorno. Sostieni la microcircolazione e regoli colesterolo e trigliceridi con l'integratore PPG Lipidless. E la bellezza e il relax? VEG Omega 369 idrata a fondo pelle e capelli e migliora la qualità del sonno. Acquista subito su www.visnatura.it. Con il codice sconto VIS10 ottieni il 10% di sconto e la consegna gratuita in 48 ore. Vis Nature, per il tuo benessere quotidiano. PPG Lipidless e VEG Omega 369 sono i tuoi alleati migliori.
2: Gold.
1: Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto sulla manovra il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
3: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. In corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
4: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
3: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
4: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
3: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che a sorpresa ha eliminato il talento spagnolo Jodar.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.

Radio Gold Pubblicità. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Park. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Christmas. Gold, gold, gold. Radio Gold.
1: Tony. Primo bar.

0: pubblicità. Cerchi la tua prossima auto? Da AutoStyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. AutoStyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. AutoStyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi. Gold. Il vero benessere parte da dentro. Con Vis Nature ritrovi tutto l'equilibrio ogni giorno. Sostieni la microcircolazione e regoli colesterolo e trigliceridi con l'integratore PPG Lipidless. E la bellezza e il relax? VEG Omega 369 idrata a fondo pelle e capelli e migliora la qualità del sonno. Acquista subito su www.visnaturae.it. Con il codice sconto VIS10 ottieni il 10% di sconto e la consegna gratuita in 48 ore. Vis Nature, per il tuo benessere quotidiano. PPG Lipidless e VEG Omega 369 sono i tuoi alleati migliori. Gold.
1: Un mondo migliore.
2: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
2: In Italia ora con l'Aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in Commissione Difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
3: Slitta in Commissione Difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla Commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti.
2: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartier di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
3: Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha consegnato al Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno 13enne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
2: Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport, che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
4: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capo delegazione della nazionale Diana Bianchetti di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
4: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
2: E per ottimizzare il lavoro in vista dell'ultimo impegno contro la Turchia a Bologna, il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 9 dei 33 convocati. Onesta Anor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Ignacio, Eddie Quadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessino e Alessandro Romano. Tre calciatori che tornano a disposizione del tecnico in questa trasferta in Francia, domani la partita, spiccano Barella e Gianluca Mancini, principali candidati a ritrovare una maglia da titolare, a cui si aggiungono anche Daniel Maldini, Zomà e Ricci. Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpresa eliminato il talento spagnolo Jodar. Alex Schwarzer chiederà l'apertura e l'analisi della prova B, senza pretendere anche l'esame della terza provetta con l'urina residuale, che l'ex marciatore nelle scorse settimane aveva sempre posto come condizione per le controanalisi. Lo annuncia il suo legale. Lo scorso aprile l'altoatesino era risultato positivo durante i campionati tedeschi di marcia su strada. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Gold Classic. Ogni ora un suo

Sun. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Gold. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it. Gold.
1: Come prende mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Tu chicho no chicha.
1: Radio Golden Line. www.radiogold.tv

Radio Gold Pubblicità. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica. Sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano, in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Radio Gold pubblicità. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17, è un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
3: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
4: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate 2 dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
3: Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione Europea.
4: La Commissione Europea, intanto, porta avanti l'iter d'infrazione contro l'Italia ed altri 8 Stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green

0: entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
1: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un

Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, presso il Salone Parrocchiale di Collamato, si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare. Gold. È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segnale date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
0: Gold. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerretto Daisy con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerretto Daisy. Non mancare. Media partner Radio Gold.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Express.
1: Radio Gold Pubblicità. Un mondo migliore. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi. Per un mondo migliore. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, Piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per causa in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
3: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un olivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
4: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
3: Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti a un liceo a Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
4: Dopo le decisioni prese da

0: Eni, IP e Kuwait, anche Itamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: Il calcio si svolgerà il 6 ottobre. La giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Il vero benessere parte da dentro. Con Vis Nature ritrovi tutto l'equilibrio ogni giorno. Sostieni la microcircolazione e regoli colesterolo e trigliceridi con l'integratore PPG Lipidless. E la bellezza e il relax? VEG Omega 369 idrata a fondo pelle e capelli e migliora la qualità del sonno. Acquista subito su www.visnatura.it. Con il codice sconto VIS10 ottieni il 10% di sconto e la consegna gratuita in 48 ore. Vis Nature, per il tuo benessere quotidiano. PPG Lipidless e VEG Omega 369 sono i tuoi alleati migliori.
2: Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto. Al resto pensiamo noi.
3: Gold.
4: Quanto prende mai?
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
8: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus.
9: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
10: E mettimi le ali, Michelangelo.
11: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta?
10: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Stasera prova il microfono al mio concerto.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, centri dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3/A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Chi era davvero San Francesco? Scoprilo fuori dai cliché. Domenica 4 ottobre alle 17.30, appuntamento al Teatro Casanova di Cerreto Desi con il professor Fabio Tarzia della Sapienza di Roma per l'incontro Francesco, un santo scappato de casa. Un evento pop, originale e aperto a tutti. Al termine, aperitivo insieme. Ingresso libero. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Cerreto Desi. Non mancare. Media partner Radio Gold. Gold. Cerchi la tua prossima auto? Da Autostyle hai ancora più scelta. Non solo Opel e MG. Da oggi scopri il nostro nuovo e usato multimarca. E con officina autorizzata, ricambi originali e pneumatici, hai tutto in un unico posto. Autostyle Fabriano, via Bruno Buozzi 33. Autostyle. Scegli l'auto, al resto pensiamo noi. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Invest ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
0: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per causa in corso di accertamento, ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
1: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
0: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il Decreto Ministeriale di Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
1: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI, che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio, alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole. Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchetti da capo delegazione della nazionale, dopo le dichiarazioni del ministro dello sport, che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
3: Credo che è impossibile dargli torto, poi insomma, non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. E quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
1: Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso o ammonito da diffidato sconterà la squalifica in Serie A. Il tennis. Carlos Alcaraz batte Alex Mikkelsen in 3 set all'esordio nell'ATP 500 di Tokyo e negli ottavi di finale affronterà Matteo Arnaldi. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, fatica contro lo statunitense, numero 34 del mondo, portando a casa il match dopo 2 ore e 31 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-1. Frances Tiafoe vince con un doppio 6-4 contro Kei Nishikori in quella che è stata l'ultima partita in carriera per il giapponese. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, circa 10,5 milioni di euro, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. Jordan guidò i Bulls alla vittoria per 4-2 nella serie, conquistando il sesto e ultimo titolo

0: NBA della sua carriera e venendo nominato MVP delle finali per la sesta volta. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto

Radio Gold Pubblicità. Tecnologia, digitale, meccatronica, energia. Ma quanto ne sai davvero? Sei uno studente? Un genitore? O stai pensando di rimetterti in gioco? Passa a dare un'occhiata. Venerdì 2 ottobre ITS Fabriano Academy porta in piazza, insieme a tutti gli ITS delle Marche, un grande evento gratuito dedicato all'orientamento e alle nuove tecnologie. Una giornata per vedere, fare domande e provare i laboratori tech e capire le competenze più richieste oggi dalle aziende. In piazza troverai studenti, professionisti e imprese. Ti racconteranno come trasformare le tue passioni in un lavoro vero. Venerdì 2 ottobre, piazza del Comune a Fabriano, dalle 9 alle 18. Passa a trovarci. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. Per maggiori informazioni, visita il sito www.itsfabriano.it. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30. Presso il Salone Parrocchiale di Collamato si terrà la presentazione del libro di Sandro Ronchetti, L'alfabeto della mia vita. Modererà l'incontro la giornalista Gigliola Marinelli, direttrice di Radio Gold, media partner ufficiale. L'iniziativa inaugura anche la biblioteca Libri in Circolo, organizzata dal Circolo Casa del Giovane di Collamato. Saranno presenti l'autore del libro Sandro Ronchetti, la presidente del Circolo Giulia Eva Ferranti ed il maestro Diego Trivellini con la sua fisorchestra. La cittadinanza è invitata a partecipare.
1: Gold.
0: È arrivato l'Oktoberfest al Tanning Pub. Dal 6 all'11 ottobre ti aspettiamo in via Bruno Buozzi 12A a Fabriano. 6 giorni di festa, atmosfera bavarese e soprattutto autentiche birre tedesche. Segna le date. Dal 6 all'11 ottobre. L'Oktoberfest si festeggia al Tanning Pub. Prosit! Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Dior. Dior. El Caribe es la fucking pampa.
1: Radio Gold Pubblicità. Finalmente anche nelle Marche nuova apertura NCD, Centri Dimagranti. Leader da oltre 20 anni in Umbria nel settore del dimagrimento e rimodellamento corporeo. NCD garantisce risultati senza fame, senza fatica, sempre sotto stretto e costante controllo medico. Nel mese di settembre, prossima apertura del centro NCD a Fabriano in via Giuseppe Di Vittorio 3 / A. Infoline e appuntamenti 075 52 71 330. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: la compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: disturbato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Gold News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
4: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
5: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per causa in corso di accertamento, ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
4: La Procura Generale ha chiesto, nel processo d'appello in corso a Roma, di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
5: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
4: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, le 17:10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

sun. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Christmas.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: no me muero. Todo llegará.
1: Go! Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

in cui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
2: Dio che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Christmas.
1: Radio Gold.
2: Scappa da bagno, pinto di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di

0: questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: E mettimi le ali, Michelangelo.
3: Mi senti poi il suono di sta sigaretta?
2: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È 1:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un suono.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
1: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.